se ia ilunga tindidi le ipu. O lea ua tuu yei, mea leanga ma mea o ona, ele isi o au tamana, o le tamale nae o lata lata ia oe. To e tali e tuluo ia mali tindidi, o au lava tama fai ngā luanga. Ai ta ia ila uo e sili ia oe, ma lata ia oe, o ia le nā, na uwa aina ia tuu le mea o ona ilau. Fa tuu mai loa, tuu maa losi mai loa le tama ilunga. Lea lava taimi, ta ole kengele mafia, matango atu loa fusi mai le tene ititi. Ia, ole pese nei mo oe, yona soo ailo lea, malisi vaenga, ole tala mo lea lava.

Tatu tala muli muli o sene I titi petu sa male fitu tau sanga I leini ona mātua tue mātitiva na tele ilo a fokini ona a inga ona adopt lole stas fokio alo li milonea ne ilava tene I titi tu sa male fitu ona tau sanga ma olea lama aso na alu fifi yale la ta avale e fa te ia ele ne ilava tene I titi wapa ui fok ilalo le ulu o sion tama ua matapongia tango tulo lama ne tene I titi wa toso atu sion tama toso atu sion tama ilone nofuanga ai a apa mayo na lima li foe ulu ta avale sa ulu asa fa ima ave la tavale ai ave sa o la vale fale mai tau no o male o fo tanga ta ma fo mai o le tene titi le ai fitu tau sanga ave tuol tavale fa sa sa o le fale mai e tonga fitu sion ta ma malana mo e fesili o le to ina nei ino wa mama lama o fea o yesi o wa fa fine ai tali fo mai lai fa fo mai si fo mai ma le to o telo le au poe ata o tv a wa la u fa tala no le tene titi u fa alu solo le tala ma le news ma da utia I le lalolangi ma le nuu wa fa pea le tala a poor girl 7 years old grabbed the wheel after millionaire collapsed o le tene titi mativa fitu on sausanga ai sei ese mai mapipi ya tulo na lima le foi uli ina ua matapongi ya lon tama ese le lofa o le tua esa moa esa unia lava le tua mea le lei uma mo itata upe ai ya ini fa fita uli o le soifuanga vi ya lo tata utua mol ne tene titi